0: L'opossum a militare quando ero nella foresta amazzonica, ci scrive Ronald. Evidentemente lì.
1: Dove ha fatto il militare? Cosa avevi fatto di male al generale per essere mandato in Amazzonia? Allora ci sono due possibilità: Udine o foresta amazzonica.
0: Cosa scegli?
2: Allora, perché il militare era Nike?
1: Il generale è sempre così, romagnolo. Abbiamo delle tradizioni a sta parte.
0: Allora, Transilvania 1995, bistecca di orso. Alla fine somiglia un po' alla Fiorentina, scrive Simona da Bergamo. Assolutamente sì.
1: Difficile da prendere.
0: Quindi carne rossa, ok. Ciao ragazzi, alle Seychelles ho mangiato la volpe volante, che poi
1: anch'io.
0: È un pipistrello e
1: anch'io.
0: Lo squalo, Giorgio da Biella.
1: Squalo no, pipistrello anch'io, la zuppa di pipistrello è molto buona.
0: Che sa,
1: sembrava la coda alla vaccinara, come molto speziata, molto tutto da...
0: Che
1: un po' ciucciare, perché
0: quelle spezie lì un po' confondi, se
1: no, ma era
0: un
1: buono,
0: odore
1: .
0: Selvatico.
1: No, era decisamente buono.
0: Molto bene, pronto.
3: Ciao amici di Disco Radio, Davide Darò. Io ho mangiato degli insetti portati fritti dalla Thailandia da mio cugino in un sacchettino, che secondo me il viaggio non mi ha fatto bene perché avevano tutti lo stesso sapore. Quindi ho provato questa roba, ma non ho mai entusiasmato. E niente. Quindi va bene così.
0: Vabbè, una volta
3: un abbraccio a tutti quanti, e se mi fate gli auguri, sono diventato papà settimana scorsa per la seconda volta.
0: Ma
3: due,
0: che bello, auguri.
1: Ma
0: congratulazioni.
1: Non dagli gli scorpioni fritti.
0: No, infatti.
1: Nato.
0: Aspetta
1: che
0: un poi attimo. Scusa, fritto, un po' di sale, cioè è ovvio che se li mescoli con altro poi prende tutto lo stesso sapore, no? Cioè.
1: Ma penso che comunque gli insetti tendenzialmente abbiano lo stesso sapore, anche se li mangi sconditi.
0: Oh, mamma
1: cioè,
0: mia.
1: Secondo me...
0: E comunque qualcuno specifica che lo struzzo lo trovavi anche in qualche agriturismo, per esempio a Cassano Magnago. Sì, c'è stato un periodo che era così, non dico modaiolo, ma quasi.
1: Beh, io quando lavoravo da mio padre nel recinto di fianco alla fabbrichetta del mio papà, c'erano gli struzzi.
0: Vedi?
1: Che arrivavano per le uova, però.
0: Per le
1: erano
0: uova,
1: ovaioli.
0: Delle uovone, però.
1: Sì, ma grossi.
0: Sì. Allora, ci sentiamo una canzone e poi vogliamo indagare i vostri gusti attraverso i cibi esotici che avete mangiato.

0: 87 cibi strani, quelli magari più esotici che in viaggio vi è capitato di assaggiare, magari anche con un po' di timore perché vedi certe cose strane e dici ma mi fido, e poi alla fine assaggi e ma chissà che non siano anche particolari, buoni, sì, per qualche motivo.
1: Buoni, no?
0: Hamburger di canguro e di zebra, ci scrivono, stand street food a Bollate.
1: Sì, questo l'ho visto anche a Bergamo. Mamma quando mia. Fanno i sapori dal mondo.
0: Ah, ok, canguro e zebra. Canguro non lo so perché, potevo aspettarmelo, la zebra un po' meno. Per quanto
1: ma
0: sia
1: più la zebra io che il canguro.
0: Ah,
1: cioè
0: so.
1: La zebra è il cavallo, quindi carne di cavallo la mangiamo.
0: Non che
1: il canguro sia... Tra l'altro non so se l'avete visto,
0: temena,
1: ma è difficile da tenere dentro il panino l'hamburger di canguro, perché
0: certo. Mio nonno in Madagascar per lavoro nei primi anni del 2000 ha mangiato il pipistrello, dice che sapeva di coniglio.
1: Sì, mi sa che è lo stesso che ho mangiato io.
0: Forse per via delle orecchie, non lo so. Allora, un messaggio e poi le news, pronto?
2: Buongiorno, belli svegli. In Thailandia ci ho messo un quarto d'ora a mangiarlo, però ho assaggiato un grillo fritto.
0: Sì.
2: Pensavo mi facesse schifo, alla fine sapeva solo di frittura e di olio, quindi alla fine sono andati giù.
1: La fritturina, sì, ci sta.
0: Va bene.
1: Qualcuno ci dice, io ho provato la carne di pavone, ma non l'ho digerita.
0: Dai!
1: Galetti!
0: Era quasi da Cineforum. Allora, 9.38, c'è il dottor Gaias che sulla pavone sta ancora ridendo.
3: No, vabbè, lasciate perdere però. Cosa vi devo dire?
0: No, infatti, ci sta. Allora, le ultime notizie, se siamo pronti, io racconterei quali sono, meglio Gaias, le novità dall'Italia e dal mondo.

0: Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Ha lasciato ieri San Vittore, va ai domiciliari a casa dei genitori a Padova, il 3 per Tony Boy, cade per lui l'accusa di spaccio, rimane quella per il possesso di una pistola con matricola a brasa. Ed è ai domiciliari anche Hassan Yasser, noto PR di eventi in Italia e all'estero, accusato della violenza su una 19enne a Ferragosto fuori da una discoteca di Milano. Per la Jeep può colpire ancora. Si è rischiata la tragedia intorno alle 8 sul lungo lago Mafalda di Savoia, a Como, recuperata una ragazza di 21 anni che era finita in acqua. Andiamo a Torino per le aree TNE, ex Mirafiori, arriva un'offerta da 4 milioni dopo il bando andato deserto nel mese scorso, a farsi avanti in questo caso un gruppo del settore automotive. Ancora la cronaca, a Milano derubano due donne, tentano un prelievo bancomat, la polizia ha arrestato due colombiani e un guatemalteco in zona Buonarroti. Europei di volley, l'Italia di Velasco supera 3-0 la Slovacchia, quarta vittoria di fila per le azzurre, in campo oggi contro la Francia. Il tempo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Anticiclone in rinforzo nelle prossime ore sull'Italia settentrionale per una giornata sostanzialmente stabile tra Piemonte e Lombardia, un po' di variabilità in mattinata con cielo parzialmente nuvoloso, più sole durante il pomeriggio. Tra l'altro un pomeriggio gradevole di classica estate mediterranea con temperature non oltre i 30 gradi, 29 gradi attesi anche a Torino e a Milano. Per giovedì 27 non ci sono variazioni, sempre cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno attorno ai 30-32 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: anche di giorno. Disco Radio.
1: Sì, ciao ragazzi, io anch'io alle Seychelles ho mangiato il barracuda, che è notoriamente un pesce velenoso.
2: Ah sì?
1: Ciao della crema.
3: È velenoso barracuda. Il barracuda? Io sapevo per il morso che era tosto, ma...
2: No, si morde, ma non sapevo che era velenoso la carne. Era il pesce palla quello velenoso.
3: Infatti, boh, vabbè, evidentemente, no, avendolo mangiato ne sa, no?
2: Cercavamo di pescarlo all'isola. Il barracuda. Non ci ha mai detto che era...
3: Fallo la griglia poi, attenzione.
2: No, è vero, sì, sì, sì.
3: Magari devi
2: non
3: togliere,
2: si mangia molto.
3: Magari devi togliere qualche pezzo che lo rende appunto velenoso. Non lo so, non lo so.
2: L'invidia. Devi togliergli l'invidia.
3: Può essere.

0: Molto meno le cavallette fritte, invece c'è il problema che ti rimangono le zampette fra i denti ed è fastidioso.
1: Tanto se le tiri avanti e indietro fa gri gri gri gri gri
0: gri gri gri. Umore tipico. Buongiorno Disco Radio, io ho mangiato il tasso, la faina, il porcellino d'India, la volpe, la nutria. No, Pier da Casale
1: Pier, non è che tutto quello che trovi camminando per strada o esatto, in casa di amici puoi mangiarlo, eh? La moglie di Piero.
0: La nutria.
1: Sua zia.
0: Il porcellino d'India.
1: La donna delle pulizie. Oh, fermati. Il sindaco. Oddio, fermate Pier.
0: Oh, mamma. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao ragazzi di Disco, sono appena tornato da un viaggio in Perù e ho mangiato l'alpaca e il lama, sì, entrambi buoni. Avevo assaggiato anche la renna a suo tempo, lo squalo no, perché quello puzza.
0: Lama, attenzione.
2: Costa da Torino, buona giornata.
0: Lama, attenzione, occhio, che c'ha occhio, quel sapore lì tagliente.
1: Lo sapevo che arrivava. Lo sapevo che arrivava.
0: Che deficiente.
1: Va, sai, bene, che io una volta ho visto un accoppiamento, sì, tra due lama, sai come funziona? Cioè uno praticamente si mette sopra l'altro, sì, ed era sponsorizzato dalla Gillette.
0: Certo.
1: Era di lama.
0: Oh mamma, vedi che a proposito di cibo.
1: Buongiorno Marek. Vuoi assaggiare cibo erotico?
0: Ma come erotico?
1: Cibo erotico.
0: Erotico.
1: Facile fare cibo esotico.
0: Ah certo.
1: Cibo erotico.
0: Molto bene. Quali
1: vuoi
0: sono allora?
1: Mi ha chiamato tua moglie ieri e ha detto: dai molto cibo erotico a Fabrizio. Sì, bisogna di ritrovare un po' di verve.
0: Certo. Quali sono le novità del suo ristorante?
1: Grandi novità da Kebebe, da Kebab e Marek. Allora abbiamo fatto kebab benzina.
0: Ah sì, e com'è?
1: Non te lo puoi permettere.
0: Certo, certo.
1: Poi abbiamo fatto una grande novità, questa è kebab Ranucci.
0: Ah sì, com'è?
1: Sì, esplosivo.
0: No.
1: E per finire kebab Tony Boy.
0: Ah sì, e come è fatto quello?
1: Questo non ha prezzo, lo puoi avere solo se hai una pistola con la matricola grattata.
0: Allora Marek,
1: solo Serapini.
0: Bene, bene, andiamo avanti con un po' d'acqua che è meglio, eh.

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli.

0: che in giro per il mondo cucinano cose che mai avremmo immaginato, tipo la faina. Tra le cose che abbiamo scoperto di recente.
1: No, ma quello è Pier, ragazzi, quello è quello che incontra mangia.
0: Lui non... gira con una carbonella sulla schiena, quindi
1: sì,
0: è sempre pronto.
1: No, secondo me c'è un lanciafiamme, un po' cotto, esatto. Ha mangiato.
0: Pronto, chi c'è?
2: Ciao, io le cose più sane che ho assaggiato sono le cavallette in Messico, nel taco, sanno di poco, c'era il guacamole, quindi sapeva più di guacamole che di cavalletta.
1: Certo.
2: E poi il baco, lo spiedino in Thailandia,
1: sì.
2: Che sembra un po' una patatina, un po' croccante fuori, sì. Morbido dentro, ma abbastanza di sapore. Ciao, buona giornata, Paolo da Lanzo.
0: Che è quella vermotto cicciosello.
1: Il bruco.
0: Il bruco. Sono andato al ristorante di Mr. Lee. Oh, vedi? Vedi che qualcuno.
1: Vedi? Qua.
0: Ho mangiato un piatto tipico romano, versione cinese.
1: Sì, che è?
0: La matriciang.
1: Giusto. Mi sembra che è corretto. Senti qua.
0: Dimmi.
3: Io mangiavo sia la carta sia la sabbia. La sabbia soprattutto. Vale lo stesso come cibo.

0: funzionare.
1: Ma chi è questa?
2: Chi è? Non lo so, chi è?
1: La mia compagna, cioè.
2: Vabbè, però.
1: Dici, ne hai scelta una normale? No, no, cioè, no. Ce n'erano vari formati.
2: Forse è meglio nutrirla che vestirla, al limite.
1: Ma allora, io adesso ho preso una betoniera a casa.
2: Se va avanti a casa.
1: Per impastare, capito? La sabbia. Vabbè, niente.
2: Vabbè,
1: basta.
2: Allora, cibi esotici che avete mai assaggiato, ci fermiamo per un attimo, ma poi, oltre alla musica, anche i vostri messaggi. Ripartiamo da Alessio e One Republic.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
8: G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
9: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Vabbè, adesso non è che però dobbiamo scoprire gli altarini così, perché chi ci scrive? Allora, se andiamo sui cibi casarecci, mia figlia sì. mangiava i croccantini dei gatti.
14: E mia sorella beveva l'acqua del water.
13: Perfetto.
14: Beh, vi presentiamo Pier, magari, cosa dite?
13: Al limite.
14: Potrebbe essere una bella, un bel abbinamento.
13: Un saluto alla banda dei vendemmiatori migliori del Monferrato Castelnuovo Don Bosco, con la vostra musica a palla, grazie per essere con noi stamattina. E allora sentitevi allo stesso volume anche la canzone di Alessio, One Republic.

0: Public che si chiama Igno Rice. Allora si parlava di cibi esotici, cose strane che avete mangiato. Qualcuno ci scrive: ho mangiato le formiche culone.
1: Ma dai,
0: che le chiamano così.
1: Dopo averle insultate?
0: No, sono le formiche tagliafoglia, giusto Marco?
2: Atta levigata il nome latino, ma preferiscono chiamarle
0: formiche culone. Perché hanno proprio questo posteriore,
2: sì,
0: a palletta, diciamo. Tipiche della Colombia, le vendono in barattoli tipo caramelle e si chiamano così perché ovviamente hanno la parte dietro enorme. Mi ha fatto parecchio senso, ma le ho volute comunque assaggiare. E ci manda anche la foto.
1: Sì.
0: Te le danno sulla piadina, praticamente.
1: Sì, sì, sulle... tipo colazione, sì, tipo sì, bruschetta, sì. Ecco, tipo bruschetta.
0: Che meraviglia,
1: anche.
0: Non avrei mai immaginato.
1: Mi è venuta una fame, ragazzi, che metà basta.
0: Sapete chi è tornato a trovarci?
1: Chi?
0: Ah, ve lo faccio sentire subito.
3: Cos'è tutta sta roba?
1: Oh,
3: ma voi avevi fatto un bel risotto con la salsiccia dalla biranza?
1: Certo.
0: Cioè, molto meglio di qualunque altra cosa.
1: Ovvio, ovvio, ovvio. Ciao, Danny!
0: Grazie, Danny!
2: Ovviamente lamentando.
0: Certo, ma cos'è tutta sta roba? E allora ci salutiamo qui perché è già pronta anche Olga per il resto della mattinata. Per cui grazie a Marco in redazione.
1: Grazie Marco. Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie al mitico Fabri.
0: Ci sentiamo come sempre domattina dalle 6.
1: Ciao. Ciao.

0: Sono le 10:01.
1: Disco Radio.
0: Di questo bel mercoledì 26 agosto, con un'immagine anche un po' simpatica di queste formiche culone, iniziamo la nostra diretta di questa mattinata. Tra l'altro le formiche sono insetti straordinari che possono sollevare fino a 100 volte il loro peso, avevo letto. Quindi quando avete bisogno di sentirvi forti, pensate a una formica. Questa fa delle cose incredibili, altro che Superman. Musica a volontà come sempre. Mercoledì vuol dire spazio riservato alle imprese femminili, alle donne straordinarie. La novità musicale da ascoltare come se non ci fosse un domani, ma domani ci sarà. Smith, ciao Smith, è Nicky Lee. Si chiama Happiness, sì, so.

su Disco Radio, la novità che apre il nostro appuntamento di questa mattina è quella degli Swedish House Mafia e di Licky Lee. Questi suoni, questo è il mood, si chiama Happiness is So Sad. Benvenuti, buon viaggio, buongiorno, che siamo davvero un buon mercoledì, bello, facile, liscio, veloce per tutti noi da passare in compagnia della nostra musica. Quindi immagino proprio che a volte arrivino degli ostacoli e noi grazie alla musica riusciamo a essere più agili nello scansarli, nell'andare oltre. Tra poco il Ritmic History ritorna un grande Fabri Fibra con Sam.

0: Buongiorno, la musica come compagna di viaggio, come sottofondo per le cose che ci aspettano, insomma, anche in questa giornata. Già vi dico che Rhythmic History ci porterà una voce molto molto molto familiare, una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2001, una delle componenti di una delle band femminili più famose di sempre. Ecco, tra poco la voce di Jerry Halliwell su Disco Radio.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Boro Boro.
3: Siamo gli

0: This is Rap and Drop.
1: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
9: Sì.
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
10: Info 338 22 98 730. E comprororodoro.it.
12: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum.
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre!
16: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
17: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
18: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
19: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
20: Disco Radio.
21: In questo mercoledì, anche oggi, tutte le ore rivivremo una hit che ha fatto la strada del ritmo con il nostro Rhythmic History. Eccolo qui, è del 2001, Gary Halliwell ritorna con It's Raining Man.
22: Rhythmic History.

Disco Radio, 10:25 minuti, c'è anche Meet Me in the Dark in questa mattinata di Ave. L'invito subito per il nostro Disco Radio Party vi arriva così. Questo sabato non serve invito, però vi ricordo che c'è una serata piena di musica con la nostra musica a Casteggio, quindi Notte Bianca di Casteggio con il Disco Radio Party, tutto annesso. Alla console completa Matteo Epis, Edo Munari, La Vale, Don. E non è tutto, una serata con spettacoli dal vivo, negozi aperti tutta la notte, street food, è una Notte Bianca d'altronde, quindi una serata di festa. Appuntamento in Piazza Cavour a Casteggio questo sabato sera con il Disco Radio Party.

0: Ciao Martina, come stai?
1: Bene.
0: Finito di lavorare? Sei ancora in vacanza?
1: E comincia a lavorare adesso.
0: Ah, comincia a lavorare?
1: Le ferie le abbiamo già dimenticate.
0: Ok, ok, le ferie sono già andate via. Tra l'altro, me l'avevi anche detto che stavi per iniziare al lavoro. Alle 6 inizi a lavorare?
1: Sì, tra poco.
0: Urca, allora dobbiamo andare veloce. Ti ripeto le tre definizioni al contrario da dare: l'acqua con le bolle.
1: Liscia.
0: Brava, la prima vocale. Bravissima, i soldi di carta.
1: Monete.
0: E certo. Ma già lo sapevamo perché ce l'aveva scritto. Brava, brava, bravissima Martina. Allora alle 6 prendi servizio, turno lungo immagino?
1: Un pochino, fino alle
0: 9
1: circa.
0: Ok, ok, ok, insomma vacanze andate via, le prossime quando saranno?
1: Verso novembre.
0: Ah vedi?
1: Compagno a New York, che tutto.
0: Wow, beh godetevela, anche io sono andato, quando sono andato l'unica volta, il mese era ottobre, ma insomma più o meno, bel periodo davvero, tra Halloween e Natale. Martina, ti mandiamo la disco Radio Bag dentro. Grazie. E ricordati di noi quando andrai magari a New York. Sì. Con la nostra disco Radio Bag, saluta chi vuoi se vuoi.
1: Saluto il mio compagno Roberto, che sicuramente adesso ci sta ascoltando. Sono impaziente di ascoltarti.
0: Bene, allora Roberto, mandaci un messaggio così sappiamo che hai ascoltato. Martina, ti arriva la nostra bag. Buon lavoro, ovviamente.
1: Grazie mille.
0: Ciao, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Che si fa?

0: alla discoteca, però d'estate si può anche fare qualcosa di diverso, magari anche organizzare un party in casa. Insomma, dateci idee, cose da fare partendo da quello che fate voi. 393 800 3000, magari c'è qualcosa di interessante nelle vostre città da fare.
1: Stasera vado a casa di Sironi a mangiare la polenta.
0: Guarda, conoscendolo ti farà trovare anche salumi, formaggi, dolci e quant'altro che da bere. Va bene, visto che si avvicina anche il weekend, ve lo do io qualcosa da fare di serio, di vero. Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio, con l'estate, l'energia del disco Radio Party. In console e sul palco Matteo Epista, Domunari, Valentina Guidi e Don Cash. E non c'è

0: sera.
1: Che fai?
0: Vado alla festa di compleanno,
1: sì?
0: Del nipote del mio fidanzato.
1: Oh, veniamo
0: io
1: tutti.
0: Che di soprannome faccio,
1: che fai?
0: Anna Maria Franzoni.
1: No,
0: e
1: dai.
0: Cosa succederà? Che porto due bottiglie di vino e divento amica dei bambini. Ciao.
1: Dai, fai sto sforzo. Va bene, tutti alla festa di compleanno del nipote del suo fidanzato.
2: Dai,
1: pure
2: che a Corsico al Parco Pozzi,
1: sì?
2: Se non li hanno chiusi per eccesso di decibel,
1: no.
2: Si balla latino fino alle 11:30.
1: Bene,
2: vai.
1: Tutti al Parco Pozzi a Corsico. Grazie per le segnalazioni. In arrivo la novità delle 6, The Bowser, Lost Myself.

Lose Myself, The Bowser. Sono l'Italia alle 6, abbiamo ancora quest'oretta per spassarcela insieme nel nostro centro estivo pomeridiano, dove ci si sguazza a meraviglia e ci si diverte anche con il DJ Panozzo. Non so se tornerà anche questa sera, siamo al 26 di agosto, magari c'ho da fare, non lo so. Se lo volete acclamatelo, altrimenti non lo so, io non vedo ancora nessuno davanti a me, quindi 393 800 3000 per acclamare il DJ Panozzo con l'ottantistori, settantistori, non lo so, magari niente, quindi sentiamo, se lo volete tripudio generale, altrimenti facciamo altro.

0: DJ Panozzo che sta per arrivare. Buono,
1: grande, grande DJ Panzerotto, grande
0: DJ Panozzo.
2: Panozzo, Panozzo, Panozzo.
0: Non lo so se c'è, io continuo a non vederlo.

0: 2.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Colleziona

0: Belli tutti! Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
3: Scoprila da
4: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
6: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
6: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
9: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
10: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAM 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
13: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
15: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
15: Brum Brum.
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
15: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito. Sempre!
16: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Nissan Ninicar. Sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it. Disco!

0: dove sei? Ciao!
1: Che non c'è, che non ci sono, non ci sono più. L'83 con Club Tropicana, gli Uemma.
0: Ancora,
1: dove sei?
0: Troppo nascosto.
1: Sì, non lo vedo proprio. 1980 mi dicono? Sì, vabbè, ho già capito come poi andiamo a finire, lo so già.

0: come è presente il 31 giugno.
1: Certo.
2: L'estate sta finendo.
1: Sì.
2: Panozzo se ne va.
1: No, no, deve tornare.
2: Ma ascolto disco radio.
1: Sì.
2: Qualcun altro arriverà.
3: DJ Panozzo, no, da mettere la musica alle giostre, a fare il grande DJ.
1: Va bene, basta con quest'estate sta finendo, perché mo basta.
4: Disco radio.

0: 18:27 minuti, se n'è andato il DJ Panozza e quel che rimane, insomma, resta, è rimasto di lui, visto che io non l'ho visto praticamente.
1: Sì! Come si poteva stare senza di te, senza Panozza?
0: Si poteva stare.
1: Meno male che siete tornati.
0: Dici?
1: Finalmente.
0: Finalmente.
1: Rallegrate le serate dal rientro dal lavoro.
0: Oh, che bello, questo ci piace.
2: C'è Panozza, ricordati che è da 3 mesi, è Natale.
0: Va bene. Tra poco invece vi ricordo un'altra cosa.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima di parlare di settembre sentiamo Link, le ultime, Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Arrestato a Tarragona in Catalogna il mago delle evasioni Thomas Taulant, il 42enne latitante albanese, il 7 dicembre 2025 era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera calandosi con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Un elicottero ultraleggero è finito contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Piemonte, in Ossola, 2 le vittime, una è una donna milanese, compagna del fratello del pilota. Primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario in Lombardia riguarda Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo affetto da sclerosi multipla. Riattivati i principali collegamenti dopo il maltempo in Val Camonica, riaperta la statale 42 e ripristinato poi il collegamento ferroviario fino a Edolo. Gli europei di volley, le azzurre fanno 5 su 5, vittoria per 3-1 contro la Francia e passaggio agli ottavi da prime del girone. E poi la devastante alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio è salito a 98 morti, 579 turisti dispersi, di cui 466 stranieri, secondo quanto riferito dalla Farnesina, 2 gli italiani coinvolti, ma stanno bene. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

Legend. Era il 2000 con questa You See Trouble With Me, riascoltata su Disco Radio in questo mercoledì sera. Dai, che tra poco c'è anche l'appuntamento con la storia del ritmo, il nostro super Rhythmic History. Prima dobbiamo scoprire qual è il video più costoso della storia. Sai perché? Fino a qualche anno fa i video avevano la loro importanza, contavano qualcosa nella musica prima dell'avvento dei vari streaming, eccetera eccetera. La musica molto più diffusa aveva un senso, e quindi i video erano quasi dei film girati un po' con un senso anche cinematografico, e un costo molto sostenuto. Si parla di milioni e milioni di dollari. Tra i 10 più costosi al mondo rientrano anche i Limp Bizkit con Rolling, 3 milioni per il video, ma nulla in confronto alla top 5, ai primi 5 che sono contesi, vabbè, possiamo capirlo, dal re del pop e dalla queen del pop, chiamiamola così, tra Michael Jackson e Madonna. Quinto posto, Michael Jackson, Black or White, 4 milioni di dollari. Poi c'è Madonna con Bedtime Story, ancora Madonna con Die Another Day, che lì è veramente un film, un capolavoro questo video musicale. Madonna, secondo posto, Express Yourself del 1989, 5 milioni di dollari. Attenzione, attenzione, perché nel 1995 Michael Jackson e Janet Jackson fanno uscire il video più costoso della storia della musica. Stiamo parlando di Scream, non so se ve la ricordate.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate ha il ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica, sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkstone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo. Boom Boom Festival. Festival.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Anche tra circa 10 minuti, come sempre, dalle 9 alle 10, dalle 21.

0: fino alle 22 Rhythmic History, la versione estesa. Questa settimana siete con me, ma prima c'è anche Anima con Beautiful.
1: You make me feel alive again.

0: È che ci siamo, andiamo! Mercoledì sera su Disco Radio, a questo punto direi giro di boa della settimana, ma il Rhythmic History non vi abbandona mai, la versione estesa dalle 21 alle 22, questa settimana siete con me, Roby Mistretta 7 su 7 per farvi ascoltare il meglio della storia del ritmo, un viaggio pazzesco ci attende anche questa sera, allora iniziamo subito con i Technotronic, dall'89 c'è Pump Up the Jam.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Molella. Io non vedo l'ora personalmente di vedere la seconda stagione della serie sugli 883. Sono un grande fan e li abbiamo riascoltati all'interno del Rhythmic History. Tra pochissimo invece andiamo nel 2000 con i Sound Lovers.
1: Rhythmic History.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
6: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo! Da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
13: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
14: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
17: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
17: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto.

0: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
5: Buon mercoledì a tutti, ciao, io sono Roby Mistretta, vi accompagno fino alle 22 con la versione estesa del Rhythmic History, il nostro viaggio che vi accompagna in diretta tutte le sere tra le 21 e le 22, ma salutiamo anche quelli che si svegliano con noi, che ci riascoltano tra le 5 e le 6 del mattino, quelli che poi attendono la carica di Fabio Sironi, dei belli svegli, insomma, siamo tutti pronti, prontissimi a qualsiasi orario, il Rhythmic History va bene, la grande carica è pronta, allora dal 2000 tornano i The Sound Lovers con Living in Your Head.
6: Rhythmic History.
7: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Primi 2000, precisamente 2003 con il DJ Lasa.
1: Rhythmic History.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
3: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: Ebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
1: E poi?
0: Kebab Hormuz.
1: E questo come fa?
0: È uguale agli altri ma più stretto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.